法例千祈唔好超速，其实啱嘅，就算政府唔叫你做，我哋都应该要慢驶，因为真系住宅区咧，实在太危险啦吓。好啦，我哋呢只羚羊咧翻翻嚟啦吓，我哋喺度带俾大家，我哋有汪阿姐呢只飞跃羚羊啊。